mettersi a mor. Qui son si scrilli lille da rosi d'estor. Ia inghe scurica lo sta sauale astu. Ia belli dove tantascu ste trovate nel cor. Risti il tuo evolo e ne zia grillano.